0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Si te preguntan, responde.
2: Yo escucho Exa FM 102.1.
1: Ponte Exa.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Somos tu estación de música continua. Ponte al 102.1. Pontexa.